0: caffè. Mille serpi divorami il petto, mi lasciate,
1: lasciarti,
0: oh,

ora contenti, io su celebratil. Arrossone, sto in Spagne, sem strazem. Nemo slogit, nevi, starile o prana o soldu. Sa telefonuite dama, sì,

0: Ciato si conosce fitta Nemo proprio
1: A proemi
0: Hoc hac Sessas celte Srafta tota trigal vas hotets Sachsen sast celie Rotuli ad und du jedes wie Rotuli

Marcus. Jesus, the Jesus, the Son of the New Testament. Amara. Feste, posle, di hora, di zel. Fugidibus, di porcius, di petros, di os.

dicet pomoci rohareto os legi credor. Ah, si c'è nero, sono fratres.

0: che vi è del dottore? Ja, wie es in fosse passe schna? Prima pui de te popu sovado.
1: Ecco, signer, gina.
0: Ma ne vo posada, popu sovado, prendi ho.

0: di svieta da sé, ne muže te.
1: Nechci.
0: Zadnite o diegno pisech. Zadnite o tom testamentu.

0: cerco le vostre.
1: Mos disperti bu, o Vyshetsky. Vedis, potete donne mazzini, dei Vyshetsky listini.
0: A che?
1: Sotti dai ferri. Rosa mi screga tuoi bracchiat. Da svegli.
0: Sadevi, mosadni.

0: Venus in fabula?
1: Volce! Accede me vissleto!
0: Silencio! Voi che pciate scappessera! Ode zahles de Christice, tutta fotografie, nie tu pas potis, vivorie, rastitolit, apposta la semi vecer tutto vestino, ma tom, posso me lazia cizze cest?

0: si fa prusa.
1: Voi se piace io?
0: Ja, komm!
1: Ja, sabe, und so, da steht's in Brenni, Brussi! Steht's in Schnee, Samarella, Pogrego!
0: Ah, Helena, Helena!
1: Voi se piace io?
0: Lass mich weg!